0: Твой мужчина оценит. ТКРФМ.
1: Я не so più cos'è normale. Un'allucinazione. Se sono matta io. Non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.